momento in la messa, Dio nos ha dato come ai fratelli e sorelle in mucha salute.